0: E tu non hai nessuno che si prenda cura di te. Io non c'ho bisogno di nessuno.
1: Donne che i femmine hanno diritto di parola.
0: Sono sempre a subire, la gente mi deve da portare rispetto.
2: Tu vorresti meno a tutti.

0: Ci hanno pregato di
1: Amen.
0: Paolo Fernando, ciao Saul di Paulus.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado
2: mesmo. 98.5
3: 2 000
2: FM.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.

guardare il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.
4: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sesi, Raffa.

0: Il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali li vedo al rallenti miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2 Triple O's station sponsor.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: you.
1: 98.5 2000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.